parte da noi, uscire ultima notte, ultimo sarò, le buse le reci, non si tremur, cura amare, te saluto e visse.